0: Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.
1: Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 2:33. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
2: Radio Fiore.
3: Radio Fiore.
2: Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore.
3: Radio Fiore.
2: Your emotional radio.

0: Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 3 e 35 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi

0: Radio Fiore. Solo grandi successi. Radio Fiore.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 4 e 30 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena. Let me t-

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

mi disse prendimi.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 5 e 30 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Con Gas 6 riduci i consumi e risparmi subito in bolletta, grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6energia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. Rendi la tua vita più easy. In noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

0: nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
2: Boogie Woogie. Spensierati e ottimisti. Si pensava fosse tutto a portata di mano.
3: Hello, parisien palo. Hein? Ah, tu pars en vacances bientôt. Alors bienvenue au camp du bonheur. Je me présente, le directeur.

0: La musica che ti piace, le canzoni che ami. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza.
4: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore. Sempre

0: hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: RMC, buongiorno.
4: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
3: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
4: Ma fai che portare?
3: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
4: Da bon? E se vuoi cambiare?
3: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
4: Allora fate bene a me.
5: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
2: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
6: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
7: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
8: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
7: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
8: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
7: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
9: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
10: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
11: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, Bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Boogie Woogie! Cattura e strega per la sua carica vitale.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio taglierba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
4: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.

0: Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202, a Montale, Piacenza.
3: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete dei Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.

La radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
1: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
2: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz, fai da te, per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà

0: Anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso. Carta Bianca Consulenza d'Impresa, Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario, ricerca soci, gestione passaggi generazionali, strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale, massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno. A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
3: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
6: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, Alseno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste. Per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
6: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
7: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
8: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
9: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
10: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
11: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Ipermercato Rossetto, a Castelvetro Piacentino, interno centro commerciale Verbena.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, Alseno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Radio Fiore.
5: Disco Alfetta.

0: nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Centro Edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
3: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North

0: Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
0: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Sette Bello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo, anche sui social.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
3: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot tosa erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
4: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina. Cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita. Devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
5: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a taglia erba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
6: Radio Fiore.
7: Radio Fiore. Radio Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 8 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Sfrenata!
2: Sfrenata!
3: Sfacciato!
4: Irresistibile! È il Boogie Boogie!

0: Radio Fiore.
1: Radio Fiore.
0: Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore.
1: Radio Fiore.
0: Your emotional radio.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Gas Sales. Gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales. Tutto il buono del mercato libero.
2: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
3: Senti, bello, io merito di più.
2: Certamente, modifico il testo.
3: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
2: Ok, ok, prendo nota.
3: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
4: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
3: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
4: Chiaramente.
1: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Radio Fiore.
7: Radio Fiore.
8: Radio Fiore.
7: Ad ogni petalo un ricordo.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore.

0: Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
5: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore.

Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina.

0: Valdina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio. Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
1: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete dei Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnamica.it, sezione La Nostra Rete.
0: icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 9:33.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare. Oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
2: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Radio Fiore.
5: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Don't you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo!
1: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto, mentre Marquez e Acosta si davano battaglia alle loro spalle. Navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarry investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta, dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo, con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
2: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
1: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria, che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2024, vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Alla Del Duca, Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti, le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
6: Radio Fiore.
7: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
8: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso. L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante e anti-age e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moscheta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moscheta, 2 di olio essenziale di lavanda, Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
7: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio. Whoa!

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre connessi.

0: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti Senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
1: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
2: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
3: Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartengono

0: Tenevano anche la nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio.
1: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
2: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno, scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it e insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
5: Carrozzeria BM. Dal 2018 ci occupiamo di carrozzeria in particolare, ma anche meccanica e soccorso stradale H24, meccatronica e gommista. Siamo convenzionati con diverse assicurazioni. Dal momento del sinistro fino a fine pratica ci occuperemo noi di tutto, sia riparazione che burocrazia. Siamo a Carpaneto in via Aldo Moro 14, telefono 0523 79 73 59. Carrozzeria BM. E vai sul sicuro.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te,

Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 10 e 32 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Entro in casa e la vedo. Wow, che cambiamento! Certo che il silicone fa miracoli. La trovo così diversa, più bella. Le hanno tolto 10 anni. Sembra davvero nuova.
2: Amore, cosa ne pensi del restyling della cucina?
1: La cucina, certo. Cosa avevate pensato?
2: Fai come me. Affidati agli artigiani del Mobilificio Ballestrieri e la tua cucina torna nuova.
3: Il Mobilificio Ballestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
0: Carta Bianca Consulenza d'impresa, Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario, ricerca soci, gestione passaggi generazionali, strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendite ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale, massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
4: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
5: RMC, buongiorno.
6: Sono Rossi, avevo un problema con l'escavatore.
5: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
6: Ma paga portata?
5: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
6: Da boh? E se vuoi cambiare?
5: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
6: Allora fat bene, c'è me.
7: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore.
4: Quando a suonare era il vinile.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
3: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Ipermercato Rossetto, a Castelvetro Piacentino, interno centro commerciale Verbena.
1: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto. Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e

0: barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: RMC, buongiorno.
3: Sono Rossi, ho un problema con lo scavatore.
2: Salve signor Rossi, in RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
3: Ma paga portella.
2: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
3: Da boh? E se vuoi cambiare?
2: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
3: Allora fat bene a me.
4: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Famercato, via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza. Radio Fiore.
10: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano solo per dirle

0: Superalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
1: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te, per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
0: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
5: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

0: per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza, dal 1936, anche oggi, la nostra banca.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
2: Tre nuovi conti per soddisfare ogni tua esigenza. Noi di Banca di Piacenza siamo pronti a sostenerti passo dopo passo. Vieni a trovarci in filiale. Messaggio con finalità promozionale. Condizioni nei fogli informativi sul sito e agli sportelli della banca.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Radio Fiore.
7: Do you remember?
8: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
7: Do you remember?
8: E questa la ricordi?

0: think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you...
1: Da ogni nota, un pezzo della nostra vita.
2: Un ricordo, un ricordo.
1: Ogni giorno, la storia della musica.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
3: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
4: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
5: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
4: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
5: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
4: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
6: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
7: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È mezzogiorno e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Ipermercato Rossetto, a Castelvetro Piacentino, interno centro commerciale Verbena.
2: Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno Piacenza. Telefono 0523 94 52 97.
4: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarry investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
1: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
0: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria, che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2023. Vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Al Del Duca Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare, oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Ipermercato Rossetto, a Castelvetro Piacentino, interno centro commerciale Verbena.
4: Radio Fiore.
5: 33 45. Quando il giradischi suonava,

radio oggi si ascolta in streaming. Ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te. Su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore. Sempre con te.

0: nata a Piacenza, Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi.

0: arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Con Gas 6ISE riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gas6isenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.

0: Alimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Quando sull'autopista era divertimento puro.

0: Carta bianca consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendite ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. info@verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 04 12. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti. Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Gli occhi verdi come i suoi, tu non l'hai visti mai.

0: diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Tagliaerba, realizzazione, assistenza e riparazione impianti, rimessaggio invernale, attrezzi da giardino anche professionali. Enzorobot.it 331-980-7788, anche sui social.
1: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
2: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gomma Auto Cesina, via Emilia Parmense 644D, telefono 0523 59 33 88.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
12: Radio Fiore.
13: 33 45. Quando il giradischi suonava.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: Globo, una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sassomaggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sassomaggiore, 0524 57 31 11. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
2: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete di Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La nostra rete.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
4: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
5: Senti, bello, io merito di più.
4: Certamente, modifico il testo.
5: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
4: Ok, ok, prendo nota.
5: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
6: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
5: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
6: Chiaramente.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi

0: venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
5: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
6: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
7: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Ipermercato Rossetto, a Castelvetro Piacentino, interno centro commerciale Verbena.
8: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
9: Do you remember?
8: E questa la ricordi?

0: per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila con il gettone in mano solo per dirle

0: sicurezza. Assistenza presso il sistema bancario, ricerca soci, gestione passaggi generazionali, strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale, massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
1: RMC, buongiorno.
2: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavador.
1: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
2: Ma paga portale.
1: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
2: Da bon? E se vuoi cambiare?
1: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
2: Allora fate bene a chiamare.
3: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
4: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
5: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
6: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
7: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 15 e 30 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: Quando la radio è...

0: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro, giacche uomo a 24,90 euro, felpe assortite a 4,90 euro, camice flanella a 5,90 euro, pelliccia donna a 10 euro, gilet imbottiti uomo a 10,50 euro, scarpe a 19,90 euro. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te. Per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 04 12. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
8: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
9: Radio Fiore!
10: Ughi Ughi!
11: Ughi Ughi!
10: Cattura e strega per la sua carica vitale.
12: When all I want is party down, come along with me when I'm feeling wild, to be

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarry investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decator al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
1: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
0: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria, che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2024, vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Al Del Duca, Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti, le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Quando la radio era...
3: Beach Boys!

0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
1: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
0: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jack.

0: Esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Savitalosrl.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
2: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno, scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
3: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
5: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
6: Radio Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo, un'emozione.

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verde.
2: Radio Fiore. Ad ogni petalo, un ricordo.

0: Carta bianca consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
2: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot tosa erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. info@verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
6: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio Pia-

0: radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Ipermercato Rossetto, a Castelvetro Piacentino, interno centro commerciale Verbena.
1: Gas Sales, gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales, tutto il buono del mercato libero.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
4: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788. Anche sui social.

di oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.
1: Quando la radio era...

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda, a Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore, 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. latavolarotonda.info.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social. Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete dei Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete.
3: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
5: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
6: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna.

In collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario. Sono le 17 e 30 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rosetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICLSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICLSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
2: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
3: Do you remember?
2: E questa la ricordi?
4: Reason Cole in 9 years old.

something.

0: ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Boogie Boogie. Quando i piedi si scoprono a volare.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Carta bianca consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
1: Scopri il vero sapore della campagna piacentina. Con Terra Nostra, gli agriturismi di Campagna Amica aprono le porte a un'esperienza autentica tra natura, tradizioni e cucina del territorio. Qui l'ospitalità nasce nelle aziende agricole, prodotti genuini, paesaggi da vivere e accoglienza di qualità certificata. Una giornata speciale, un pranzo in famiglia o un weekend immerso nel verde. Negli agriturismi della rete dei Coldiretti, il meglio della nostra terra. Scopri le strutture piacentine aderenti a Terra Nostra su www.campagnaamica.it, sezione La Nostra Rete. Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
0: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali.

0: Non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33. 388.
1: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
2: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
3: Radio Fiore.
4: Quando la radio era...

0: Tare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 18 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
1: The Evergreen.
2: Banco Mutuo Soccorso.

0: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo, anche sui social.
2: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata. icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
5: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
6: Radio Fiore.
7: Quando la radio era

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Ad ogni petalo, un'emozione.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarre investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta, dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo, con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
1: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
0: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria, che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2023. Vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Al Del Duca Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con l'ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.

0: La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi
1: Radio
0: successi.
1: Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

0: Trovo una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Sasso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Sasso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi. La nostra banca.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro.

0: Tarantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
1: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
3: Scopri l'offerta da Bossoni. Concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
4: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio taglierba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
5: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a taglia erba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788. Anche sui social.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 19 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it. icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50 euro. Giacche uomo a 24,90 euro. Felpe assortite a 4,90 euro. Camice flanella a 5,90 euro. Pelliccia donna a 10 euro. Gilet imbottiti uomo a 10,50 euro. Scarpe a 19,90 euro. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza. Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
9: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
10: Radio Fiore. Quando la radio era

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot tosa erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti zanzare Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.

La storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: MC, buongiorno.
1: Sono Rossi, Ho un problema con gli scavatori.
0: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
1: Ma paga portella.
0: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
1: Da boh? E se vuoi cambiare?
0: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
1: Allora fat bene, c'è me.
2: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
3: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
4: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere.

0: Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino fa mercato. Via Emilia 630. Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti Senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: ma quando? Non so.
1: Do you remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

0: Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: 33 45. Quando il giradischi suonava,

0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630. Al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
6: Radio Fiore.
7: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
5: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade.
4: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
5: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
4: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Signore MC, buongiorno.
1: Sono Rossi, avevo un problema con l'escavador.
0: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
1: Ma faga portella.
0: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
1: Da bon? E se vuoi cambiare?
0: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
1: Allora fate bene a me.
2: RMC, Montale, Piacenza. RMCRicambi.com.
3: I mobili con i prezzi più bassi di

0: scelta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
5: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
7: Radio Fiore.
8: Quando la radio era

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 21 e 32 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
2: Radio Fiore.
3: Quando la radio era.

Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto. Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio.
3: Radio P.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

La radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Disco Alfetta!

0: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788. Anche sui social.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 23 e 34 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ogni nota, un pezzo della nostra vita. Un ricordo. Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio. Whoa!

0: Questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: Alimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.
2: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

La radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: È 1:30.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te,

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming.